0: Questi uomini sbriciolano montagne, questi uomini nascono valli.
1: E tutti i primogeniti dell'aria.
0: Immolando le generazioni.
1: Ormai

Queste donne sono fasci di verde, pietre di spighe lava, calde e turgide, su cui pietre di lava nera. Questi uomini